0: Cala pasturava, cala rutal bu.
1: Oh, che bombin che erano calme bu. Le la